0: Scorpio. Il gruppo si chiama Odyssey One. Il suo album via Coupe de Gas 1980. Canción SOS.
1: Jean-Pierre Aristide.